Avevo sto gatto con un gainè. Avevo sto gatto con un gainè. Pisana Gidala, avevo sto gatto con un gainè.